out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
2: Gabri Ponte è tanta roba. Gabri Ponte è tanta roba.
3: Oh! Turistico.
4: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
4: Dai, facci

0: Adesso basta così. Jean-Luc, giuro che vengo di lì. Ti vengo a picchiare col mestolo di Foppa Pedretti. Vabbè, tanto non la finisce, quindi basta.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: super hit dall'estate del 1986, arrivò al numero uno proprio il 30 di agosto. Grandissima Ivana Sfaglia con la sua Easy Lady, ballatissima in quell'estate, ma tuttora. Ecco, riandiamo proprio a quel 30 agosto del 1986. Numero uno c'era Spagna con Easy Lady, vi dico le prime 5. Al numero 2 Madonna con Papa Don't Preach, che venne proprio buttata giù da Spagna. Al numero 3 Level 42 con Lessons in Love. Al 4 Samantha Fox con Touch Me. Al numero 5 Tracy Spencer con Run to Me.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90

0: sabato ripetizione con Nord Sud Ovest e ci prendiamo bene e andiamo a star bene grazie alla musica degli anni 90. State ascoltando la storia della dance, sento anche il campanello, probabilmente abbiamo beccato qualcuno che in macchina si è cantato Nord Sud Ovest. Chi è?
1: Nord Sud Ovest.
0: Eccolo, eccolo lì.
1: E forse quel che cerco neanche c'è.
0: Neanche c'è, neanche c'è.
1: No, tu dove sei?
0: Ma che belli che siete!
1: Starò cercando lei o forse lei?
0: No, no, forse lei? No!
1: Nara, nara, nara!
0: Bello, bello, mi piace sentirvi felici! Bravi, cantatevele tutte!
2: La storia della dance.
3: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al classico spazio dedicato alle contaminazioni, rivoluzioni della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1999 con una canzone degli stilosissimi Cassius. È un duo francese che aveva realizzato delle canzoni davvero molto eleganti come questa 99 che apre l'appuntamento di oggi. Poi una nuova versione, una rivisitazione delle canzoni dei Cassius da parte di Wust, Sometimes Insert su etichetta Spinning Records, quindi una garanzia per tutti gli amanti della musica house elegante, che apre l'appuntamento di oggi con l'originale dei Cassius.
0: Contaminazioni.

Boys dei Wust va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale dei Cassius 99 dal 1999. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2000, premio radio e sezione Big a un disco per l'estate, dati alle finali del Festival Bar per Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
2: Penso che abbiamo ballato tutta l'estate.
3: Sicuramente la canzone più suonata da tutte le radio, non solo d'Italia,
2: ma anche nel mondo, perché adesso hanno tradotto il loro pezzo in inglese e in spagnolo.
3: Scusa, Gidio, andiamola. Lo so che vi roviniamo la coreografia,
2: però ci veniva spontaneo di venirvi a salutare.
3: Scusate, state nella vostra posizione.
2: Dovete stare così.
3: Allora, perché vi volevamo toccare da vicino, perché sono le dive dell'estate, Paola e Chiara.

Urban Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corry, bellissimo, si chiama Whisper.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laurenta, ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson con Smooth Criminal dal 1988, la mitica scena in cui Michael e i ballerini si inclinano in maniera quasi innaturale grazie ad una serie di cavi e perni nelle scarpe brevettate dallo stesso Jackson. Scena mitica nel film Smooth Criminal, Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Jackson Smooth Criminal qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11 e 4 minuti.
5: This is the latest dispatch.
6: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3.36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni. Intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: VN.
0: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Pronti per riportarvi all'indietro e di parecchio, inserendo la data 1996 nella nostra macchina del tempo. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sta per iniziare un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su Undance, con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 96. La prima delle 5 è un successore pazzesco di Robert Miles, Children.

milioni di copie vendute in tutto il mondo con Children. Robert Miles ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Tra le più forti, nella primavera del 1996, anche questa canzone di Alexia, The Summer is Crazy.

in inglese tutti questi pezzi da discoteca. Fu così anche per The Summer is Crazy, Alexia appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 96 anche questa canzone di Sandy B, Make the World Go Round.

Disco fighetto, eccolo, Make the World Go Round, Sandra Barber, conosciuta con il suo nome d'arte Sandy B, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo tornati alla primavera del 1996 e in quel periodo ballavamo anche questa canzone intitolata Deep in You, Tania Lewis.

in You nella Memory Chart, il pezzo firmato Tania Lewis che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1996 e completiamo l'opera con il quinto pezzo che abbiamo scelto per voi, T-Move Experience con Running in Real Time.

Running in Real Time, T-Move Experience, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Grazie per essere tornati insieme a noi all'indietro nel tempo. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1996. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One.

0: storia su One Dance.
1: Alzate il volume perché in questa pillola di storia su One Dance vi parliamo del primo singolo di Gabry Ponte, Got to Get.

0: questo è proprio l'originale di The Musica Tonante, uscito nel 2001. Lo stesso brano viene riarrangiato poi da Gabri Ponte, che lo fa uscire nuovamente nel 2003. Magari non lo sapevi, ma servono proprio a questo le pillole di storia qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

House Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

adesso One Dance ti regala i grandi eventi dance. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Manda adesso un WhatsApp al numero 378 30 37 830 con su scritto David Guetta Milano e aggiungici il tuo nome. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1985, Jeremy delle Point Sisters, il soul che conquistò il mondo.
0: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 5 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Celebrazioni in tutto.

0: il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri, dopo la vittoria sul Frosinone strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Colomboigny.
1: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano due anni che non giocava, perché sono due anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita, un pochettino ci vuole.
0: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: The End. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'autunno.

turno del 97 Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

Secchiello, Pallone da Beach è una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

Quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato, li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su Undance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il disco di Dario G che abbiamo appena ascoltato qui su Undance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller from

0: insieme a Laguna era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance.
1: One Dance!

Ovviamente ATC sono stati un gruppo musicale dance tedesco che si è formato nel 1998 e si è sciolto nel 2004. E proprio nel 2000 coverizzarono un brano del 1998, ovvero 2 anni prima, che si chiama Rookie Werk. Era proprio questo l'originale.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista. Dal 1985 ritroveremo anche Madonna con Material Girl. Nel video imita Marilyn Monroe, nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Material Girl, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:03.

0: quelli di Tendance, che prendono un trentennio e lo passano al setaccio di 10 anni in 10 anni. Salve a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo prontissimi con la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Tra poco, dal 2026, sentiremo Bebe Rexha e Faithless con New Religion. 10 anni prima, dal 2016, il DJ Alesso, che non manca mai all'interno delle nostre puntate, insieme a Nico and the Winds con I Wanna Know. Apriamo la sequenza dal 2006 con un capolavoro di Martin Solveig con Jealousy.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

Brescia e Faithless dal 2026, dal 2016 anche Alessio e Nico and the Winds con I Wanna Know dal 2006, Martin Solveig con Jealousy. Questa è Ten Dance, solo qui su One Dance. C'è il prossimo trentennio che lo scomporremo di 10 anni in 10 anni. Tra poco, dal 2014, risentiremo Route 94 con My Love.

0: My Love di Route 94 dal 2014, 10 anni prima dal 2004 anche DJ Ross con Floating in Love, e dal 1994 abbiamo risentito anche Move On Baby dei Cappella. Questa è Ten Dance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, che è già in console con le cuffie indossate, pronti per la prossima sequenza. Dal 2013 risentiremo i Florida con I Cry, che riprende il sample di un pezzo clamoroso di Brenda Russell che era Piano in the Dark, e per l'occasione diventa I Cry. Dal 2003 di Underdog Project con la voce bellissima di Craig David e Summer Jam, e dal 1993 rispolveriamo un grande classico della house music, Robin S con Show Me Love.
1: Ten Dance su One Dance.

I Cry di Florida dal 2013 e dal 2003 anche gli Underdog Project con Summer Jam insieme a Craig David ovviamente, e dal 1993 abbiamo risentito anche Robin S con Show Me Love. Ma prima di chiudere è il nostro Lele Alberganti, per l'occasione indossa il costume dell'elegante, non credibile assolutamente, per farci riascoltare The Ones con Flawless.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: Plus, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
2: Eccola.

0: Abbiamo ascoltato Two Black Waves of Love qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao da Dino Brown, in questa pillola ti parlo.

di musica elettronica statunitense che si chiama Chris Brann alias Wandu Project, con la voce di Gal Edison. Venne pubblicata inizialmente nel 1997 come una canzone down tempo, ma è diventata famosissima nel 1999 grazie al remix che tutti conosciamo del produttore house Roy Malone. In realtà erano due i produttori, Mauro Ferrucci e Valterino. Questo era il disco originale. L'hai mai sentito? Let's go.

0: Eccoci dietro ai Divi Boulevard insieme al grande Diego Broggio. Ci siamo gustati un'altra pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our news.
4: La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito del presidente della Repubblica Mattarella nel decimo anniversario dal sisma che devastò il centro Italia provocando 299 vittime. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della premier Meloni attesa ad Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Intanto la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Caserta, arrestato l'uomo che avrebbe ucciso in strada il clochard Guido Roviello. L'aggressore, originario dell'Ucraina, avrebbe colpito la vittima con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The end.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Dance.
1: One Dance.
2: Hey girls, big boys, superstar DJs,
3: here we go.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data: autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

tutti i ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Booyah, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuto

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Dr. Motte, West Bam 1997, Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, su One Dance arriva il nostro spazio disco viaggio dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. Oggi c'è un pezzone dal 1994, uno dei primi dischi hard trance della storia, Legend B, Lost

0: disco di Legend B si chiama Lost in Love. Qui su One Dance era il disco Viaggio.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca e i Fan 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed sono arrivati terzi nelle classifiche americane. Ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ecco, adesso vi faccio vedere alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo. Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco, grande questi americani. Ecco. Come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa.
2: Sono soddisfazioni queste qui, eh.
4: Siciliani, via, via.
2: Tu di dove sei?
5: Sono di Torino, io.
2: Di Torino, ti chiami?
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali. Tu come ti chiami?
6: Gabriele.
2: Di dove sei?
6: Torino.
2: Così, insomma. No, ma veramente voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria. E abbiamo fatto successo in Europa, e se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Cran Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18:30 a Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: leggendo i titoli scelti dai nostri programmatori, titoli che vi sbloccheranno parecchi ricordi legati alle varie estati, ad esempio da quella del 2020, tra poco Breaking Me di Topic, 20 anni prima Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, ci canterà Never Meet, ma subito dall'estate 94 con The Summer Is Magic, Playa Hitty.
1: Summer Vibes su One Dance.

Dai Joe dal Festival Bar del 1995. Tra l'altro i Rednecks parteciparono con due dischi, questo Cotton Eye Joe e poi c'era l'altro che era praticamente simile, era All Pup in a Nook, te la ricordi? Dai, bella. Oggi proprio qui

0: Ho voglia di birra e arachidi. Questo country unito alla dance adesso sembra un po' semplice, però hanno venduto milioni di dischi, perché negli anni 90 c'era anche un frangente molto più giocoso, molto più cartunesco. C'erano anche i cartoons, ve li ricordate?
1: Ma sì,
0: All the Duda Dè. Di nuovo disco braccetto. Oggi ci facciamo licenziare, ma

ci ha preso così oggi, eh. Ogni tanto il momento divertentismo, come direbbero quelli che hanno vissuto gli anni 80. Oh dai, metti un po' di divertentismo, va. Abbiamo ricordato anche i Cartoons, ritorniamo. Dance More Around the World.

arrivò al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1996 dopo la tripletta clamorosa di Robert Miles, prima Children nell'inverno appunto verso il 95, cioè tra il 95 e il 96, poi nell'estate Fable e inverno 96-97 questa meravigliosa One and One, appena sentita qui nella storia della dance, disco scritto da Robert Miles e anche da Marie-Claire Dubaldo, proprio lei, quella di The Rhythm is Magic.

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro a Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: sotto aveva un po' di Is It Cause I'm Cool, eh? Ma attenzione, non andiamo troppo lontano, perché nel Festival di Sanremo del 2022 ha prodotto anche un disco per Gianni Morandi, che era questo qui.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: L'hai capito?
1: Tutte le carte.
0: Cioè, voi ve l'aspettavate, Mussi, quello di Orni, ha fatto questo disco qui, eh?
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: Grande Mussi, abbiamo nominato Zucchero. E allora, dal 1995, per colpa di chi?
2: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

la musica in generale e non solo quella dance. The Rhythm of the Night, appunto, uscita nel novembre 1993, è diventata il più grande successo a livello mondiale proprio in quel lontano oramai 1994. Tra l'altro, cosa già detta e resaputa, la strofa campiona un pezzo, o meglio prende spunto da un pezzo di Say When Save Me del 1982, se non sbaglio,

0: bellissima, Never Gonna Give You Up, 1987, poi uscì nell'88 anche l'altra famosissima, era Together Forever. Pensate che Rick Astley ha venduto solo, si fa per dire, 40 milioni di copie. Era Never Gonna Give You Up qui nella storia della dance.
1: One Dance.

0: rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Siamo a 9 e mezzo, quindi altini, eh? Vabbè, ci sta. Grande DJ Lasa con Giulia, cos'è sto campanello? Ma perché oggi c'è tutto sto casino? Chi è? Mamma mia!
1: Tu che sei l'unica!
0: Ah, sono quelli che cantano, sì.
1: Oh! La la la la la la la in questa notte gelida.
0: Ragazzi, allora, le parole, mi raccomando, per favore ve lo chiedo io a voi.
1: La tristezza che mi illumina.
0: Mi fulmina.
1: Scherzare.
0: Scherzare. Vabbè, diciamo verbi così, dai.
1: Questa notte unica.
0: Scherzare, dormire. Clistere, non so perché. Vabbè.
1: Faccio respirare.
0: Sendiamo un velo peloso, ma continuiamo a cantare con Tell Me Why.

0: settimana torniamo esattamente tra 22 ore con la storia della dance. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:57.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, ad Amatrice la messa celebrata dal Cardinal Zuppi. Alla funzione presente anche la Premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. Ucraina, nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, si sono riuniti a Kiev i volenterosi. Il premier britannico Burnham formalizza l'autorizzazione a costruire i missili a lungo raggio Storm Shadow, mentre la Commissione Europea aveva approvato in mattinata nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. L'Iran sta completamente collassando, così Trump sul suo social Truth, nelle ore in cui tocca record negativi la moneta iraniana e si avvicina all'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico, che prevede sanzioni economiche senza precedenti per Teheran. Serie A, si chiude oggi la prima giornata. Dalle 18:30 Bologna e Lazio sono in campo al Dallara, dalle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: The end.
1: Sei su One Dance.
0: Qui suona.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

appena sentita qui su Andes con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andes, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock. King of Rock, all right, King of Rock.

tutto quante belle canzoni, tra le più forti in song Cosa resterà, firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra app, ciao!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: 3 con Eternity, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti.

0: Stefano Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dal Forum di Assago a Milano. Gli articolo 31. Funky Tarro.
2: Milano, fatti sentire per Reverendo.
3: Sono ritornati gli articolo

0: ascoltato gli articolo 31 Fan Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti per il nostro classico viaggio indietro nel tempo con lo spazio delle contaminazioni su One Dance e l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dal 1997 con una canzone malinconica che è Kiss the Rain di Billy Myers. Strana, però ci dà la possibilità di collegarci anche alla prossima canzone, che è una cover appunto dell'originale di Billy Myers del 1998 con la voce di Michelle, ed è molto carina e sicuramente tutta da ballare. Kiss the Rain nella versione dei Flashback, ma subito l'originale di Billy Myers.
0: Contaminazioni.

la voce di Michelle Kiss the Rain è il progetto Flashback del 1998 che va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale di Billy Myers di Kiss the Rain. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

0: Resurrection era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

che tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia,

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Per tutta l'estate al primo posto della classifica, Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto, guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto, vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside,
3: it's the color inside, the color of your mind.

0: Star 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Su One Dance, in questa pillola ti faccio volare perché arriva Infinity.

pubblicata il 18 dicembre del 1989, Infinity è il primo singolo del DJ tedesco Paul Walden, conosciuto come Guru Josh, purtroppo scomparso nel 2015. Il suo brano però è rimasto negli annali, quel giro di sax, perché di sax si tratta, che ti entra in testa e non esce più. Tra l'altro è stato remixato decine di volte, la versione più famosa rimane quella del 2008 di un altro DJ tedesco, ovvero Klass.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995. Era primavera di quell'anno in discoteca

dalla Spezia Liguria e W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo, lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby, Corona.

gambe lunghissime, un fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta. Quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno e soprattutto in quella primavera. The

Un successo nel Regno Unito, un discreto successo anche in Italia per The Bomba, il pezzo firmato The Bucketheads, appena sentito qui su Andes nella Memory Chart che ci ha portato all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 95 e tra le più forti c'era anche Wrong di

fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

remix è quello di Dave Morales che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando del Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce ma che fa viaggiare

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.

0: prendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.
2: Voglia di Dance

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
0: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

La versione remix di Jump dei Van Halen a cura di Armin Van Buuren va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale dell'83 dei Van Halen, appunto, di Jump. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance Radio.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta. One Dance, qui suona la storia.
1: One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico, live Le Click, Tonight is the Night.

0: Abbiamo ascoltato le Click, Tonight is the Night, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Si balla in questa pillola di storia. Ti parlo di Crying at the Disco.

gennaio 2001 come secondo singolo estratto dal primo album in studio degli Alcazar, che si chiama Casino, Crying at the Discotheque è il più grande successo del gruppo danese, tra l'altro diventato uno dei tormentoni estivi del 2001, utilizza un sample di Spacer, brano scritto e composto nel 1979 dagli Chic per la cantante francese Sheila. Era questo qui.

Crying the Discotheque arrivava da Spacer di Sheila and the Beat Emotion, prodotta dagli Chic. Subito dopo questo pezzo gli Alcazar se ne uscirono con Sexual Guarantee.

0: tu in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: povero. One dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il Disco Viaggio.

0: ti entra in testa e ti fa veramente volare. Poem Without Word, Gianni Parrini, era il nostro disco viaggio.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.